0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del programma in italiano di SBS del lunedì 15 giugno, con voi oggi Massimiliano Gugole. È di pochissimi minuti fa la notizia del raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti ed Iran che mette fine alla guerra iniziata lo scorso febbraio. L'annuncio è arrivato dal primo ministro pakistano, che ha avuto un ruolo chiave nelle mediazioni, ed è stato poi confermato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ancora nessun commento da parte iraniana, cercheremo di capirne di più collegandoci tra poco in diretta con il corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, Michele Giorgio. Spazio poi, come ogni lunedì, alla pagina sportiva, che questa mattina riserverà naturalmente un posto d'onore ai mondiali di calcio ormai ben avviati nelle Americhe, e naturalmente vi racconteremo anche l'entusiasmante vittoria dell'Australia ieri sulla Turchia, ma c'è anche la prima vittoria della stagione della Ferrari. Tutto questo e molto altro ancora nel programma che parte ora con l'informazione del giornale radio, a cura questa mattina di Carlo Oreglia.
3: Conflitto in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti raggiungono l'accordo di pace, secondo il Pakistan. Italia bufera sulle frasi di Roberto Vannacci, che dichiara che il reato di femminicidio non esiste. Australia, misure urgenti per proteggere chi frequenta le spiagge dagli squali dopo l'ultimo attacco in una spiaggia di Sydney. Sport, esordio da sogno dell'Australia ai mondiali, Lewis Hamilton vince il suo primo Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari. Buongiorno con il giornale radio, condotto in studio questa mattina da Carlo Oreglia.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ormai concluso. Congratulazioni a tutti. Teheran non ha confermato immediatamente l'accordo. Noi ne parleremo nel programma che segue il notiziario di oggi. Intanto nelle ore scorse si sono intensificati gli attacchi israeliani nel sud del Libano.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ormai un passo da un accordo di pace con l'Iran, ha scritto Trump sul social media Truth. Spostiamoci in Italia. Roberto Vannacci, durante la giornata conclusiva all'auditorium di Via della Conciliazione, dove si svolge l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, ha ribadito il suo no al femminicidio come reato distinto e, chiedendo l'assemblea costituente del suo partito, ha espresso la sua contrarietà all'esistenza stessa del reato.
2: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso. Questa è la vera parità di genere.
1: Dure le repliche alla presa di posizione controversa, gravissime e offensive le frasi di Vannacci, secondo le senatrici d'Italia dei Valori Sbrollini e Musolino. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha dichiarato da Meloni silenzio colpevole, è uno schiaffo a tutta Italia, perché non condanna queste parole? Intanto Flamur Sula, il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e trovato in una valigia abbandonata in un dirupo a ridosso di una strada provinciale nel comune di Poli alle porte di Roma, ha dichiarato: nostra figlia ci è stata portata via senza un perché, senza un motivo. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse, le leggi devono essere severe per chi fa del male alle donne. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzo ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il corpo della zia non è stato ancora trovato, mentre continuano le ricerche. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, legato a un'eredità, secondo le ipotesi, un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero, avrebbe potuto scatenare gli eventi. Ci spostiamo adesso in Australia, dove sono riaccesi gli appelli a favore dell'abbattimento selettivo degli squali. Oggi le spiagge della zona orientale di Sydney sono chiuse, dopo che una donna è rimasta gravemente ferita in seguito ad un attacco avvenuto a Coogee Beach a Sydney. La donna, che si ritiene abbia circa 30 anni, è stata attaccata sabato mattina tra le bandierine di segnalazione, a circa 20-30 metri dalla riva. L'Australia registra una media di 22 attacchi di squalo all'anno ed è al secondo posto al mondo per il numero di incidenti con squali registrati. Un'inchiesta del New South Wales indagherà sull'attacco. Secondo Marcel Green, del Dipartimento delle Industrie Primarie dello Stato, si è trattato di un evento altamente insolito.
3: It was quite a unique and different incident. So it wasn't murky water, it was crystal clear. She was swimming between the flags, you know, doing everything right. So it was just one of those random events.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Most comprehensive suite of supports you will find anywhere in the world for people with disability, anywhere in Europe, anywhere in North America.
2: Il ministro degli interni Tony Burke ha affermato che il governo è determinato a ridurre i flussi migratori, ma ha avvertito che è necessario trovare un equilibrio per evitare di aggravare l'attuale carenza di manodopera qualificata. I dati relativi all'ultimo saldo migratorio netto saranno resi noti giovedì 18 giugno. Il bilancio federale di maggio ha rivelato che il governo punta ad un livello di migrazione netta dall'estero pari a 225.000 persone all'anno nei prossimi 3 anni. Il dato relativo all'anno fiscale 2024-25 era di 306.000 persone. Burke ha dichiarato a Sky News che l'opposizione chiede una riduzione dell'immigrazione senza avere un piano chiaro.
3: I want them to be able to explain which regional towns they say won't have a GP anymore. I want them to be able to explain whether or not they're willing to, because we're not, willing to cut the aged care workforce. There's a whole lot of Australia that is dependent on people on visas, some of whom are on temporary visas, some of whom are permanent residents.
2: Ritorniamo all'estero. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver parlato a lungo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in vista di una riunione del gruppo di lavoro prevista durante il vertice del G7 di questa settimana. La guerra in Ucraina è uno dei punti principali all'ordine del giorno per i membri del gruppo dei sette al vertice di Evian in Francia da oggi al 16 giugno. Il presidente russo Vladimir Putin non sarà presente, ma il suo consigliere per gli affari esteri Yuri Ashkov ha dichiarato che Putin e Trump si sono già sentiti al telefono.
4: Regarding the Ukrainian conflict, Donald Trump once again emphasized the need to end hostilities. He stated that he's prepared to influence both his European partners and Kiev, including during upcoming meetings at the G7 summit. Recent strikes on civilian targets on Russian territory are certainly hindering a settlement, and this was noted.
2: Intanto migliaia di manifestanti hanno preso di mira il Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra alla vigilia del vertice dei leader che si terrà oltreoceano. Le immagini video mostrano gruppi di manifestanti che lanciano oggetti e danneggiano automobili in città. La polizia ha utilizzato idranti e gas lacrimogeni per disperdere la folla, mentre alcuni manifestanti raccoglievano mattoni da terra per lanciarli contro gli agenti. Circa 20.000 persone si erano inizialmente radunate per una manifestazione pacifica contro la concentrazione del potere politico ed economico, ma la manifestazione è degenerata in atti di distruzione. Le autorità svizzere e francesi hanno dispiegato migliaia di agenti di polizia per garantire la sicurezza del vertice di 3 giorni che inizia oggi nella località turistica di Evian-les-Bains in Francia. E noi... ancora torniamo in Australia. I detentori di mutui sperano in una breve tregua da parte della banca centrale in occasione della riunione di domani 16 giugno con gli economisti che prevedono che la banca centrale potrebbe mantenere invariato il tasso di interesse. Il tasso di interesse si attesta attualmente al 4,35% dopo 3 aumenti consecutivi dall'inizio del 2026, nonostante i livelli di inflazione rimangono al di sopra della fascia obiettivo della banca centrale, compresa tra il 2 e il 3%, gli economisti di Westpac prevedono che la banca centrale terrà conto dell'impatto dei rialzi consecutivi. Tuttavia prevedono comunque che i detentori di mutui potrebbero subire ulteriori aumenti dei tassi in agosto e a settembre. Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport, ottimo inizio dell'Australia ai mondiali con il 2-0 rifilato ieri pomeriggio alla Turchia. Vantaggio australiano con Iran Kunda al 27esimo, raddoppio di Metcalf al 75esimo. L'allenatore dei Socceroos Tony Popovic si è detto molto orgoglioso della vittoria e ha dichiarato a SBS di essere felice che la squadra abbia regalato un sorriso ai tifosi che si sono recati a Vancouver in Canada per assistere alla partita.
5: Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline. Tried to guide them, tried to support them.

0: players and they were outstanding.
1: Intanto in Formula 1 Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, la settima prova del Mondiale di Formula 1, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono salisi sul podio George Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Il leader del Mondiale Kimi Antonelli si è ritirato a 3 giorni dalla fine, quando era secondo con la sua Mercedes, ritirato nel finale anche Charles Leclerc. Concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth piogge in diminuzione, 15 gradi di massima. Adelaide piogge in aumento, 20. Parzialmente nuvolosa Melbourne, 18. Prevalentemente soleggiato a Hobart, 13 gradi. Nuvolosa Canberra, 16. Nuvoloso anche a Sydney, 20 gradi. A Brisbane parzialmente nuvoloso, 23. A Cairns piogge, 26. Infine Darwin soleggiato, temperatura massima 32 gradi.
2: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
8: SBS Chill. SBS
9: Pop Asia.
8: Non-stop
9: Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
13: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.
14: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
15: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di lunedì 15 giugno 2026. Con voi questa mattina Massimiliano Gugole. Poco fa è arrivato l'annuncio a sorpresa della firma all'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine alla guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. Prima il primo ministro pakistano e poi il presidente degli Stati Uniti hanno confermato il raggiungimento di un accordo, ancora nulla invece da Teheran. Cercheremo di capirne di più ora assieme al giornalista Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente. E poi, come ogni lunedì, daremo spazio alla nostra pagina sportiva con i mondiali di calcio in primo piano, mondiali che ieri hanno regalato ai tifosi australiani grande gioia, nonché il resoconto della vittoria della Ferrari a Barcellona, la prima di Lewis Hamilton per la scuderia di Maranello. Per tutto questo e molto altro ancora, restate anche oggi quindi in nostra compagnia qui su SBS fino alle 10.

E quindi apriamo con questa notizia dell'ultima ora. Pochi minuti fa è arrivato a sorpresa l'annuncio del raggiungimento di un accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran, accordo annunciato prima dal primo ministro pakistano e poi confermato sui social dal presidente

0: degli Stati Uniti Donald Trump. Sono notizie proprio di questi minuti, ma cerchiamo di capirne di più per quanto si sa al momento, collegandoci ora con Gerusalemme, dove troviamo il giornalista e corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, Michele Giorgio. Buonasera Michele, ben trovato.
1: E buongiorno a voi.
0: Michele, quindi quando è arrivato questo annuncio tanto atteso ed in che modo?
1: Sì, l'annuncio è arrivato poco fa, poco più di mezz'ora fa, ed è stato inizialmente, come avete ricordato, il primo ministro pakistano Sharif a dare l'annuncio parlando di accordo di pace, ma poi è arrivata anche la conferma di Donald Trump, che ha detto che questo accordo è completo e quindi, da quello che si è capito, prevede tra i suoi vari punti anche un cessate il fuoco vero in Libano. Trump ha parlato anche della riapertura dello stretto di Hormuz, che dovrebbe appunto tornare libero per la navigazione in tutti e due i sensi di navigazione, e tant'è vero che poi in modo molto colorito, come di solito fa anche Donald Trump, ha detto: navi del mondo, accendete i motori che il petrolio scorra. E appunto, ripeto, dalle parole di Trump sembrerebbe che questo accordo debba includere, oltre che un'intesa sul programma nucleare iraniano e su altri punti, come naturalmente lo scongiolamento dei fondi iraniani per miliardi e miliardi di dollari che sono bloccati non solo dagli Stati Uniti ma anche da altri paesi da molti anni, soldi di cui l'Iran ha disperatamente bisogno per la sua economia, per la sua popolazione, dicevamo appunto del Libano, e se si attende adesso una conferma da parte dell'Iran, che continua a rimanere in silenzio, quindi si attende ancora che da Teheran davvero arrivi il via libera di cui hanno parlato Sharif e Trump, allo stesso tempo c'è anche il silenzio per ora delle autorità israeliane. Sappiamo che qualche ora fa c'è stata anche tensione tra Washington e Tel Aviv dopo questo attacco che Israele ha portato nella capitale libanese Beirut. Trump lo ha definito fuori da ogni proporzione, sostanzialmente ha criticato di nuovo la politica del premier israeliano, che sarebbe un suo stretto alleato, che proprio in un momento cruciale, importantissimo per il raggiungimento di questo accordo con l'Iran, attaccato in Libano. Però proprio adesso arriva la notizia, mentre vi sto parlando, del vice ministro degli esteri iraniano Kazim Gharib-Abadi, che conferma che è stato raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele con la Repubblica Islamica. Almeno questo è quello che si legge sui siti anche israeliani in questo momento. Ripeto, da parte di Tel Aviv, da parte del governo Netanyahu, al momento non ci sono reazioni.
0: Ecco, prima di queste dichiarazioni, le ultime parole che avevamo sentito dall'Iran invece erano la minaccia di una risposta militare all'attacco israeliano a Beirut di qualche ora fa. Possiamo escluderlo o è ancora troppo presto? C'è qualche riferimento esplicito a questo fermare le armi ora?
1: Ma per la verità no, è ancora troppo presto, davvero dobbiamo vedere come andranno le cose. È importante però che appunto da parte di Teheran sia arrivata una conferenza.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Allo stesso tempo ci sono stati degli scontri militari molto importanti tra Stati Uniti ed Iran, quindi dobbiamo davvero vedere sul terreno, anche perché poi non tutti sono rimasti contenti, non solo in Israele, sicuramente il governo israeliano non lo ha nascosto, non appoggia questa intesa con l'Iran, che addirittura sembra far emergere un Iran più forte e più influente di prima, più forte non militarmente, ma da un punto di vista politico, diplomatico, come posizione geopolitica. Allo stesso tempo però abbiamo anche visto che da parte di settori più radicali della Repubblica Islamica, del regime di Teheran, ci sono state anche delle proteste di chi sostiene che Teheran avrebbe concesso troppo agli Stati Uniti, mentre invece avrebbe dovuto continuare a mantenere una posizione rigida e cercare di contrastare militarmente gli Stati Uniti oltre ad Israele.
3: Ecco, dopo questo accordo iniziale si parla di altri 60 giorni di trattative ulteriori. Che cosa resterà da definire in queste trattative?
2: Beh, da quello che abbiamo saputo e letto in tutte queste settimane di tensione, di scontri, di diplomazia, è probabilmente ancora la questione delle centinaia di chilogrammi di uranio arricchito iraniano, e dovremo vedere che soluzione le due parti hanno trovato. Washington ha insistito sempre su prendere possesso di questo uranio arricchito iraniano, cosa che Teheran ha sistematicamente escluso. Di fronte a queste posizioni così divergenti ci si pone degli interrogativi sul compromesso che le parti potrebbero aver trovato. Il pericolo è che in realtà una decisione vera, definitiva non c'è stata ancora. Questo memorandum d'intesa evidentemente ha scritto la cornice di questo accordo tra i due paesi, ponendo fine alla guerra, però non è detto che il conflitto sia davvero terminato, se i punti più spinosi della trattativa, i punti più caldi in discussione, non sono stati risolti in maniera chiara e definitiva.
3: Noi siamo in collegamento in diretta con il corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, Michele Giorgio. Che cosa sappiamo di quello che è già stato concordato, quindi, in questo documento? C'è qualche informazione o qualcosa che si possa far trapelare da quel che è stato detto? Per esempio, Trump ha già confermato che il blocco navale statunitense è stato eliminato, ora praticamente non c'è più.
2: Sì, è proprio così, quello che è stato scritto, che il blocco navale statunitense è finito adesso, proprio mentre noi stiamo parlando, nel momento in cui c'è stato l'annuncio, è terminato, e soprattutto le due parti devono aver raggiunto un'intesa su Hormuz, su questo stretto vitale per l'approvvigionamento di gas e greggio nel resto del mondo. Abbiamo visto quali sono state le conseguenze economiche e per l'energia della chiusura dello stretto di Hormuz, e secondo Trump, lo ha dichiarato, l'Iran non imporrà nessun pedaggio alle navi che passeranno. Sostanzialmente si tornerà alla situazione precedente al 28 febbraio, quando c'è stato l'attacco israelo-americano all'Iran, però anche in questo caso a mio avviso occorre andare con i piedi di piombo, perché non tutto è chiaro. Quello che però sembra essere invece stato definito in maniera abbastanza netta è che la guerra per ora almeno è finita, e su questo c'è sicuramente un accordo tra Washington e Teheran.
3: In conclusione, Michele, forse invece una delle parti meno chiare di quello che accadrà saranno le intenzioni di Israele, che abbiamo visto nelle scorse

0: Ore non sempre ben si conciliano nemmeno con quelle del suo alleato principale, ovvero degli Stati Uniti. È anche così che possiamo interpretare questo silenzio per il momento da Tel Aviv.
1: Senza dubbio e sicuramente l'atteggiamento di Tel Aviv nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sarà molto importante. Qualcuno prevede che Israele continuerà a tenersi le mani libere, d'altra parte Netanyahu non molte ore fa ha ribadito che Israele non è parte dell'accordo, nonostante Trump afferma il contrario. Trump ha ripetuto in più di un'occasione che Netanyahu farà quello che dice lui e che sostanzialmente a Israele questo accordo farà piacere, un accordo vantaggioso anche per Israele che Netanyahu non boicotterà. Ma queste sono le dichiarazioni del presidente americano, mentre i fatti quotidiani dicono cose diverse. Israele ha continuato a bombardare massicciamente il Libano anche durante il cessate il fuoco, anche nelle ultime ore, così come dal Libano sono arrivati razzi e soprattutto droni anche in queste ultime ore. Quindi vedremo cosa ci sarà sul terreno, ma c'è qualcuno che dice appunto un Netanyahu deciso a tenersi le mani libere, che tra l'altro sta entrando in campagna elettorale per le elezioni legislative israeliane che si terranno all'inizio dell'autunno. Ebbene, in queste circostanze, in questo contesto, Netanyahu e il suo governo, un governo di destra radicale e religioso, potrebbe anche non solo continuare con le operazioni in Libano, dove tra l'altro, non lo dimentichiamo, ci sono ampie porzioni del territorio che sono occupate dall'esercito israeliano. E sicuramente Israele non ha nessuna intenzione di ritirare le sue truppe adesso dal Libano e di uscire. D'altra parte anche nelle ultime ore con l'annuncio di questo accordo non abbiamo sentito assolutamente nulla al riguardo. Quindi è molto probabile che i soldati israeliani restino lì ad occupare una bella porzione del Libano del Sud e questo naturalmente non può che generare tensione e dovremo vedere anche se Hezbollah poi non tornerà ad attaccare, nonostante questa intesa, le truppe israeliane a lanciare altri droni verso Israele. Ma c'è il rischio anche che possa riprendere l'offensiva verso Gaza, perché c'è l'altra questione irrisolta di Hamas che non vuole disarmare completamente, cerca un compromesso che Israele esclude categoricamente. Il Consiglio per la pace di Donald Trump per Gaza non sembra aver fatto passi in avanti su questo ed altri punti, per cui da più parti si dice che l'esercito israeliano sarebbe pronto a riprendere un'ampia offensiva anche nella striscia di Gaza per disarmare Hamas. Quindi le prospettive non sono positive, restano inquietanti, ma dobbiamo però registrare che finalmente c'è un'intesa tra Israele e Stati Uniti e la guerra tra i due paesi dovrebbe essere terminata.
0: Tanti temi che esporremo sicuramente nelle settimane a venire anche con te, Michele, ma grazie per aver raccontato assieme questa notizia, soprattutto ora che è davvero notte fonda ormai per te in Medio Oriente, quindi doppiamente grazie per questo collegamento.
1: Grazie a voi.
0: E questo era Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme per raccontare la notizia dell'avvenuto accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Naturalmente maggiori dettagli li forniremo nelle prossime edizioni di questo programma e anche già nell'aggiornamento News Flash del pomeriggio che troverete online oggi sul nostro sito sbs.com.au/italian. Noi ora ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo qui in diretta per la nostra pagina sportiva.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: 8:33, ben ritrovati qui in diretta al programma italiano di SBS di oggi, lunedì 15 giugno 2026, in compagnia di Massimiliano Gugole fino alle 10. Prima di proseguire con il programma di questa mattina, rivediamo assieme i titoli del giornale radio delle 8. Conflitto in Medio Oriente, l'Iran conferma l'accordo di pace annunciato dal Pakistan. Italia, bufera sulle frasi di Roberto Vannacci che dichiara che il reato di femminicidio non esiste. Australia, misure urgenti per proteggere chi frequenta le spiagge dagli squali dopo l'ultimo attacco in una spiaggia di Sydney. E per lo sport è arrivato come ogni lunedì il momento di aprire la nostra pagina sportiva con la sigla.
8: Azzurri, i campioni del mondo.
9: Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
10: Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
0: La pagina sportiva di oggi non può che aprirsi con i mondiali di calcio, dove ieri ha fatto il suo debutto ufficiale la nazionale australiana, vincendo 2-0 contro la Turchia. Daremo poi spazio però anche alla Formula 1 con il racconto del Gran Premio di Barcellona, che ha visto la Ferrari di Hamilton trionfare dopo ben 34 gare di digiuno. E per raccontare tutto questo ci aiuterà, come sempre, il nostro Paolo Ogallo. Buongiorno Paolo.
11: Buongiorno a te Max, è un piacere ritrovarti, ma soprattutto è un piacere ritrovare i nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie Paolo, ben ritrovato. Allora, beh, la domanda da cosa si parte oggi mi sembra scontata. Si parte dal Mondiale e si parte dai Socceroos?
11: Si parte appunto dal Mondiale e dai Socceroos, perché appunto c'è stata una congiunzione astrale perfetta. Perché? Perché ci sono i Mondiali. I Mondiali, ovviamente, se non lo sapete, vengono trasmessi in chiaro, insomma, gratuitamente da SBS, tutte le 104 partite, e proprio ieri ha fatto il suo debutto ai mondiali l'Australia, i Socceroos, per la quale noi tutti ovviamente nutriamo una simpatia, chi più chi meno, però insomma noi da italiani in Australia, non potendo vedere la nostra nazionale, insomma quella nazionale che ci accomuna un po' a tutti appunto è quel paese che ci ha dato una sorta di seconda vita. Quindi Australia ha giocato ieri, tutti davanti alla televisione, perché finalmente, e questo è stato sottolineato da tanti media australiani ma anche dagli stessi australiani stessi, finalmente l'Australia giocava un orario consono al passare del tempo con famiglie e amici davanti alla televisione. Era
0: le classiche trasferte europee da 4 di mattina,
11: esatto, sì. Qui a Sydney erano le 2, per cui pub affollati, e proprio appunto dai pub, dalle case, al 27esimo del primo tempo si è sentito l'urlo di gioia per appunto il gol segnato da Nestori Irancunda, il primo appunto segnato, poi dopo al 75esimo è arrivato il secondo di Metcalf, ma dicevamo l'Australia soprattutto ha impressionato il piano perfetto messo in piedi dal coach Tony Popovic, che appunto ha basato la sua strategia più che altro sulla difesa, perché appunto si giocava contro la Turchia che tanto bene ha fatto agli ultimi europei del 2024, che appunto dove era stata sconfitta soltanto ai quarti di finale dall'Olanda per 2-1, la Turchia che ha tanti giocatori di qualità, uno su tutti Arda Güler, centrocampista del Real Madrid, ma anche Yıldız, Çalhanoğlu, insomma la Turchia aveva una squadra che metteva paura all'Australia. Eppure non è riuscita proprio a scalfire il muro giallo, perché appunto la solidità difensiva dell'Australia è stata importante, appunto non ha fatto passare niente, anche grazie alle parate del suo portiere. Dicevamo protagonista della partita Nestori Irancunda, c'è una storia particolare dietro questo attaccante, nato nel 2006 in un campo profughi in Tanzania, da una famiglia appunto fuggita dalla guerra civile in Burundi, si è trasferito appunto prima ad Adelaide, dove appunto i suoi genitori hanno trovato asilo, è cresciuto nell'Adelaide Croatia Riders appunto, e poi è passato all'Adelaide United, dove ha fatto il suo esordio in A-League prima di essere venduto nel 2023 al Bayern Monaco appunto in Germania. Da lì poi nel 2004 ha fatto un'esperienza in Svizzera al Grasshopper in prestito appunto dalla squadra tedesca, e poi appunto è stato venduto in Inghilterra al Watford, dove ha siglato un contratto di 5 anni. Irancunda appunto è stato il grande protagonista, perché è stato quello che ha segnato il primo gol. A fine partita ha detto che è stato come vedere realizzato un sogno. Ascoltiamo.
12: It's effing unreal, like it's dream come true. We worked extra hard, we fought till the end, and it's just an exciting moment, yeah. You know, you gotta thank the staff, you gotta thank the nation, you know, they all have the belief in me to do so well, and you know, I felt like today, getting that goal, you know, it was amazing.
11: Questo appunto Irancunda a fine partita ai microfoni del giornalista di SBS Sport Adrian Arciuli. L'altro protagonista di giornata, Conor Metcalf, centrocampista nato nel 99, cresciuto nel Melbourne City, che ora gioca in Bundesliga nel São Paulo, è il protagonista appunto del secondo gol. Ascoltiamo anche lui a fine partita.
13: Incredible. When I saw that ball go in, the feeling that went through my body, I can't explain it. I mean, for it to be my first World Cup, my first game, and to score, it couldn't have gone any better.
11: E appunto il suo primo World Cup, alla sua prima presenza,
0: meglio di così
11: fa anche il gol, il 2-0, quello che ha posto appunto che ha posto fine alle speranze della Turchia, insomma meglio di così se muore, come diceva qualcuno. Il coach dell'Australia Tony Popovic è diventato il primo australiano a partecipare a un mondiale sia da giocatore che da allenatore, perché lui faceva parte della Golden Generation dei giocatori che hanno partecipato al mondiale, che tanto bene hanno fatto nel 2006, insomma quegli anni lì. Adesso appunto fa l'allenatore, è l'allenatore dell'Australia, e a fine partita ha dichiarato di essere molto orgoglioso ovviamente del suo staff.
14: Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline. Tried to guide them, tried to support the players and they were outstanding.
11: E appunto questo Tony Popovic, tra l'altro appunto questo è il debutto vittorioso dell'Australia per 2-0 contro la Turchia, è l'ultima volta che l'Australia aveva debuttato in un mondiale con gol, era stato appunto nel 2006, in quel 2006 dove appunto c'era la generazione, la Golden Generation dell'Australia, era stata l'ultima volta, insomma, con una vittoria per 3-1 sul Giappone. Poi da lì 5 5 sconfitte nel 2010, 14, 18 e 20 e 22, 4 sconfitte e poi appunto la vittoria di ieri. Prima della partita i media di tutto il mondo, specialmente quelli turchi, avevano forse un po' sottovalutato l'Australia, non gli si dava tanto credito. È andata in onda in questi giorni appunto la polemica dopo le dichiarazioni del capitano della Turchia, Çalhanoğlu, che aveva detto abbiamo i mezzi per dominare questa partita. Ieri dopo la partita gli è stato fatto notare questa dichiarazione appunto sempre a Çalhanoğlu e lui ha detto perché non abbiamo dominato, abbiamo dominato, non abbiamo trovato semplicemente il gol. A Popovic è stato chiesto appunto se questo risultato possa finalmente far cambiare, diciamo, una sorta di perspective, aiutami tu, percezione, eccola lì, percezione, come se parlessi solo in inglese, però lo dice lui quella parola adesso nel grab che ascolteremo, e quindi insomma questa è stata la sua risposta.
15: The nations we're playing in this World Cup in the group stages are fantastic teams. You know, maybe the perception changes slightly because we've beaten Turkey, a big nation, we beat them 2-0, so maybe that changes slightly, but we still got a lot of work to do. And you know, we've got to move on to the US game. Of course, tonight's a special night for all Socceroo fans here, and I'm sure back home watching it in the afternoon is quite special and unique. And I'm glad that we've made them very happy tonight, because they saw, you know, a team, you know, fighting throughout the whole game.

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: A cui sono stati preferiti il portiere del Melbourne City, Patrick Bicha, e il centrocampista Paul O'Connor, centrocampista del Sydney FC. Questi due giocatori tanto bene hanno fatto durante la partita che appunto le scelte poi appunto hanno cioè le performance di questi ragazzi hanno dato ragione appunto all'allenatore. Ascoltiamo proprio a fine partita il portiere Patrick Bicha che ha parlato di quando ha saputo che avrebbe giocato lui da numero.
3: I found out a few days ago, and my immediate reaction was, you know, real excitement and joy, and you know, an understanding of what my role was to be played, and you know, having the backing from the boss and the coaching staff and the boys as well, and yeah, it always instills me with a lot of confidence to go out there and play my game.
2: Queste appunto le parole del portiere, curiosità perché a centrocampo giocava appunto questo Paul O'Connor Ingelster, che è il figlio di Paul O'Connor, che è l'ex nazionale australiano, che è attuale assistente tecnico dei Socceroos, che ha giocato anche in Italia, per esempio alla Lazio. L'altro figlio di Paul O'Connor gioca, Cristiano O'Connor, gioca nelle giovanili dell'Italia e ha recentemente vinto l'Europeo Under 17 proprio 2 settimane fa con la maglia azzurra.
4: Tra l'altro, vedendo i messaggi che ci scrivono su Facebook, mi sa che tutti gli italiani si sono ormai convertiti qui in Australia al tifo per i soccer.
2: Sì, no, poi se le partite sono nel mezzo della giornata, ancora meglio, perché lì
4: ci si diverte,
2: te la puoi godere meglio, dai.
4: E nella partita di ieri c'era anche un po' di Italia, perché? Perché visto sulla panchina della Turchia c'era il commissario tecnico Vincenzo Montella.
2: C'era il nostro Vincenzo Montella che era lì che passeggiava a destra e a sinistra, si arrabbiava perché la partita appunto vinta dall'Australia, in realtà poi durante la partita ha raccontato un'altra cosa. Se guardiamo le statistiche possiamo vedere un 72% di possesso palla per i turchi contro il 28% dell'Australia, 30 tiri a 9 appunto a favore della Turchia. Però l'Australia ha usato proprio il classico metodo italiano di tanto tanto tempo fa, il classico catenaccio e contropiede. Lì fermi, chiusi, belli chiusi, 10 giocatori in area a difendere la propria porta e poi al momento giusto piazzare due folate, una di Riacunda, l'altra di McCulf, per appunto vincere 2-0. Tra l'altro c'è anche c'è praticamente durante la partita si è visto questo grafico che faceva vedere i momenti di dominio delle due squadre, e curioso era il fatto che l'Australia avesse proprio segnato nel momento in cui di maggior dominio della Turchia, che è proprio, si vede la cosa che la Turchia deve più sistemare, insomma la sua fase difensiva mentre sta attaccando. Dicevamo, Montella a fine partita gli è stato chiesto anche a lui: ma non è che avete sottovalutato l'Australia? Ecco la sua risposta.
5: No, io avevo un grande rispetto dell'Australia, mi aspettavo che giocassero in questo modo, ognuno gioca con le sue armi, con le proprie caratteristiche, stati bravi, secondo me anche un po', no, fortunati negli episodi decisivi, ma questo è calcio. Quindi rispetto alle critiche, nessuno ha sottovalutato l'Australia, assolutamente, almeno internamente alla squadra nessuno l'ha fatto. Sappiamo com'è il mondiale, abbiamo visto fino ad oggi alcune partite da ipotetici risultati facili che non sono risultati tali, e il mondiale è così, soprattutto la prima partita. Faccio i complimenti all'Australia, noi qualcosa in più possiamo fare, ma è fondamentale che non perdiamo le nostre convinzioni e nel giudizio saremmo equi, no? Giusti, senza farsi condizionare dal risultato.
4: Insomma, complimenti all'Australia, ma staremo a vedere, dice un po' Montella. E Paolo, c'è un'altra squadra che ha impressionato nel girone, anche forse un po' sorpreso come ha fatto l'Australia, ovvero gli Stati Uniti.
2: Assolutamente sì, perché appunto se l'Australia ha convinto, gli Stati Uniti hanno probabilmente mandato il messaggio più forte della prima giornata, battendo per ben 4-1 il Paraguay davanti appunto a quasi 70.000 spettatori al Sophie Stadium di Los Angeles. Più che il risultato ha colpito il modo in cui è arrivato, perché la squadra di Pochettino, appunto l'allenatore degli USA, ha giocato ad altissima intensità, pressando appunto costantemente gli avversari, non dandogli appunto nessun

0: nessuno spazio per ragionare, e chiudendo il primo tempo con un netto 3-0, perché al settimo minuto Pulisic, da una giocata di Pulisic è scaturito l'autogol del paraguayano Bobadilla, e poi doppietta dell'attaccante del Monaco Balogun, che appunto ha firmato una doppietta. Primo tempo sul 3-0, al 73esimo Mauricio per il Paraguay ha segnato il 3-1, e poi al 97esimo un gran gol di Giovanni Reina appunto ha chiuso la partita su 4-1. Quello che ha impressionato è il Paraguay, che nelle qualificazioni sudamericane aveva costruito appunto la propria forza soprattutto sulla solidità difensiva, e appunto apparso irriconoscibile. Insomma, gli USA erano carichi per il loro debutto davanti al pubblico di casa e hanno fatto quello che dovevano fare, stravincere.
1: Insomma, questo forse non è sorprendente. Le partite sono tantissime da raccontare,
0: sono tantissime veramente,
1: possiamo fare tutto. Anzi, dopo questa brevissima pausa che ci prendiamo adesso, cambiamo un attimo luogo e sport per raccontare di un'altra vittoria che forse ha entusiasmato anche gli italiani.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
1: Sono le 8.51 di questo lunedì 15 giugno 2026, ancora in compagnia di Massimiliano Gugoli e di Paolo Gallo nel programma in italiano di SBS, nello specifico la pagina sportiva che ora continuiamo a sfogliare, passando dai mondiali di calcio alla Formula 1, perché Paolo, ieri la Ferrari ha vinto a Barcellona.
0: Eh sì, perché dopo 34 gran premi di attesa la Ferrari è tornata sul gradino più alto del podio grazie a Lewis Hamilton, che appunto ha conquistato la sua prima vittoria da pilota del cavallino rampante. Pensate, l'ultima vittoria Ferrari era datata 27 ottobre del 2024, era stato Carlos Sainz Jr. nel Gran Premio di Città del Messico a vincere. Quindi sono passati 34 Gran Premi prima di rivedere appunto un pilota Ferrari sul gradino più alto. La cosa più bella è stato vedere finalmente appunto vedere Hamilton sulla Ferrari sul gradino più alto, insomma una leggenda di questo sport sul la Ferrari. Un successo dal forte appunto valore simbolico, perché arriva dopo un 2025 molto complicato per il 7 volte campione del mondo, che nella sua prima stagione in rosso, pensate, non era mai riuscito nemmeno a salire sul podio, e adesso questo è il suo terzo podio consecutivo dopo gli ultimi secondi posti degli ultimi due Gran Premi. Ascoltiamo proprio l'arrivo di Hamilton al traguardo.
8: It's more history for Hamilton. Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain. 106 victories.
9: Let's go. For the Ferrari. For the Ferrari.
10: Guys, thank you for those great pit stops as well. Sorry, I have been talking. I'm so proud of you. Thank you.
11: And well done, Lewis. Well done. Finally, you got you deserved it.
12: Congratulations. Good job.
9: Ciao, ragazzi.
0: E questa appunto era la voce di Hamilton proprio a fine gara. Hamilton, che poi riascolteremo, c'è un altro pezzettino di questo.

0: questo suo sfogo benevolo che ha fatto a fine gara, dove si è lasciato andare, una gioia incontenibile. E appunto Hamilton è partito dalla prima fila alle spalle di Russell, il britannico ha mantenuto un ottimo ritmo per tutta la gara e ha anche beneficiato della strategia molto aggressiva appunto scelta dalla Ferrari, che appunto ha optato per tre soste contro le due dei principali rivali. Però la svolta è arrivata al giro 41, quando appunto il ritiro di Alonso ha provocato l'ingresso della safety car. A quel punto Hamilton ne ha approfittato per effettuare un pit stop senza perdere terreno e poi si è trovato appunto davanti alle Mercedes nel momento decisivo della gara. Chi non ha vinto, e questa è la notizia del giorno, è appunto Kimi Antonelli, che dopo aver vinto tutte le prime 5 gare di questa stagione non è riuscito ad arrivare addirittura neanche a podio. Perché? Perché stava disputando un'altra gara appunto straordinaria, solo che al giro 61 era riuscito anche a superare il compagno di squadra Russell per conquistare la seconda posizione. Però pochi giri più tardi il giovane italiano è stato costretto al ritiro per un problema tecnico, e appunto vedendo sfumare quello che sarebbe stato il sesto podio consecutivo. Ovviamente a beneficiare del ritiro di Antonelli è stato Russell, che ha chiuso al secondo posto davanti al campione del mondo Norris. Per Leclerc invece, giornata da dimenticare, weekend da dimenticare, perché dopo l'incidente che l'ha visto coinvolto in qualifica, è partito decimo, è risalito fino alla zona punti, però alla fine si è dovuto ritirare per un guasto tecnico. Ecco, quindi Leclerc non ha avuto una bella giornata, ecco.
1: Insomma, però a noi italiani piace festeggiare, cerchiamo sempre di trovare un motivo. C'era Kimi Antonelli che vinceva tantissimo, stavolta non vince lui, però vince la Ferrari. Questa vittoria, secondo te, Paolo, può cambiarne addirittura la stagione per la casa automobilistica?
0: È difficile da dire, però sicuramente rappresenta una svolta importante, perché a Barcellona la Ferrari ha portato importanti aggiornamenti tecnici e per la prima volta in stagione è sembrata davvero in grado di giocarsela appunto con la Mercedes. Ma soprattutto ha visto tornare a vincere Lewis Hamilton, che è il pilota tra l'altro più vincente della storia della Formula 1, che conquista il suo successo numero 106 della carriera. E a fine gara è apparso tra l'altro molto commosso, no? E ha rilasciato in quelle conversazioni che si sentono con il team radio, è stato da brividi sentire la sua emozione. Ascoltiamo.
2: Grazie a tutti, Maranello. Thank you so much. You helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't have done this without you. Grazie.
0: Questa è l'ultima frase molto bella, no? Grazie per continuare a ricordarmi chi sono, perché l'anno scorso appunto non è mai andato a podio, ha vissuto una relazione molto complicata con la macchina, ha iniziato con tanta eccitazione questo matrimonio tra Hamilton e Ferrari e poi ha continuato con tantissimi problemi, tanta negatività che lo ha portato anche a dubitare di se stesso. Però appunto ha detto che i fan l'hanno aiutato, e anche appunto chi lavora in Ferrari. Dall'altra parte Leclerc invece non ha fatto bene neanche questa gara, una gara sfortunata. Ascoltiamo appunto il suo disappointing a fine gara, che appunto ascoltiamo.
3: A huge congratulations to Lewis, who has been on it now since quite a bit and has been incredible, and a huge congrats to the team as well that is pushing massively on upgrades, and we are showing it now, so it's good to see this, and I'm just very disappointed on my side, obviously.
0: L'altro deluso di giornata è Antonelli, il nostro Kimi, che appunto non ha finito la gara per la prima volta da inizio stagione, e che a fine gara ha dichiarato di sentirsi un po' vuoto.
4: I think we were quickest on track today. Okay, Lewis at the end he was very quick, but second stint we were super quick. The way we came back from the back, and yeah, the pace was good, was very good. Of course, Lewis after the VSC was not possible to catch, and by the way I'm very happy for him for his win. It's good to see that he got his first win with Ferrari, but on my side, yeah, very disappointing. I feel a bit empty, to be fair, right now, but at the same time these things happen.
0: Insomma, dopo 5 vittorie, la scorsa a Monaco, ricordiamo Antonelli ha soltanto 19 anni, ci sta a sentirsi un po' vuoto, bisogna anche ricaricare un po' le pile. Tra l'altro non so se hai visto che c'è un meme

0: particolare tra lui e Kim Kardashian, perché al GP di Monaco Kardashian sembra abbia rubato il suo asciugamano. Sono usciti un po' di video di Antonelli che diceva: dov'è il mio asciugamano? Non lo trovo, fa finta di lavarsi la faccia e non lo trova. Forse insomma è stato un po' distratto da questa cosa, ecco, mettiamola così.
1: Anche un piccolo gossip, abbiamo soltanto un minuto per concludere, non ci basta per parlare ancora di mondiali, Paolo, lo faremo dopo?
0: Sì, lo faremo dopo per raccontare quelli che sono stati appunto gli ultimi risultati, ve li diamo così al volo. Durante la notte la Germania ha passeggiato sul Curaçao, la battuta per 7-1, e mentre c'è stata una bellissima partita che è andata in onda questa mattina alle 6 appunto sempre su SBS tra Olanda e Giappone, la partita è finita 2 pari.
1: E naturalmente si continua, vi racconteremo anche quello che sta per accadere nelle prossime ore, ma intanto per questa prima ora di programma è tutto. Noi passiamo ora a linea a Carlo Reglia per l'aggiornamento delle notizie in una giornata in cui di aggiornamenti sicuramente ce ne sono tanti e si rincorrono, per cui lascio a lui la linea e noi ci sentiamo subito dopo per un'altra ora insieme.

0: conflitto in Medio Oriente, l'Iran conferma l'accordo di pace annunciato nelle ore scorse dal Pakistan. Italia bufera sulle frasi di Roberto Vannacci che dichiara che il reato di femminicidio non esiste. Australia e New South Wales inizia un'indagine su un attacco di squalo avvenuto in circostanze insolite. Sport, Formula 1, Lewis Hamilton vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari. Benvenuti alla seconda edizione del giornale radio condotta in studio da Carlo Reglia. E apriamo questa seconda edizione del giornale radio dall'annuncio di pace. Il vice ministro degli esteri iraniano, Qasem Kharibaghdadi, ha confermato in una telefonata trasmessa dalla TV di Stato iraniana che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti e che la firma ufficiale avrà luogo venerdì in Svizzera. Stasera verrà annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su diversi fronti, compreso il Libano, ha dichiarato, aggiungendo anche che il blocco navale statunitense contro l'Iran verrà revocato nelle prossime ore. In precedenza, il primo ministro del Pakistan, Shahbaz Sharif, aveva annunciato ufficialmente tramite la piattaforma X il raggiungimento di uno storico accordo di pace tra Stati Uniti e Repubblica Islamica, volto a porre fine al sanguinoso conflitto che ha scosso la regione negli ultimi mesi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva confermato sui social media che era stato firmato un accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti e con la fine del blocco navale. L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ormai concluso, congratulazioni a tutti, aveva dichiarato Trump in un post su Truth Social. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver parlato a lungo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in vista di una riunione del gruppo di lavoro prevista durante il vertice del G7 di questa settimana. La guerra in Ucraina è uno dei punti principali all'ordine del giorno per i membri del G7 al vertice di Evian in Francia che parte nelle prossime ore fino al 16 di giugno. Il presidente russo Vladimir Putin non sarà presente, ma il suo consigliere per gli affari esteri Yuri Ashkov ha dichiarato che Putin e Trump si sono già sentiti in occasione degli 80 anni del presidente americano.
1: Regarding the Ukrainian conflict, Donald Trump once again emphasized the need to end hostilities. He stated that he's prepared to influence both his European partners and Kiev, including during upcoming meetings at the G7 summit. Recent strikes on civilian targets on Russian territory are certainly hindering a settlement, and this was noted.
0: Spostiamoci in Italia con le polemiche legate al femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, durante la giornata conclusiva dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, ha ribadito il suo no al femminicidio come reato distinto e, chiudendo l'Assemblea Costituente del suo partito, ha espresso la sua contrarietà all'esistenza stessa del reato.
2: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso. Questa è la vera parità di genere.
0: Dure le repliche alla presa di posizione, gravissime offensive le frasi di Vannacci, questo secondo le senatrici d'Italia dei Valori Sbrollini e Mussolino. Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha dichiarato da Meloni silenzio colpevole, schiaffa tutta Italia perché non condanna le parole. Ascoltiamo invece Marina Caldiroli, docente di filosofia politica all'Università di Bicocca.
3: Come dimostrano le statistiche, i femminicidi per lo più nascono in ambito familiare, ovvero affettivo, quando una relazione sta per essere conclusa, quando è stata conclusa.
4: Altra caratteristica è che in genere sono uccisioni molto violente,
3: in cui molto spesso c'è un accanimento sul corpo già esangue.
0: Ancora polemiche in Italia, questa volta da parte della Premier Giorgia Meloni su X contro una decisione della Fiera della Piccola e Media Editoria. Per partecipare alla Fiera Più Libri che Liberi, che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che ti permettono di dire. Questo ha scritto la Premier su X. Concetto ribadito dal ministro degli esteri Antonio Tajani.
5: Libertà di espressione di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista.
0: Critico verso Meloni Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.
6: Gli italiani fanno i conti con la crisi e Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo che è un valore iscritto nella nostra Costituzione.
0: Da parte sua, in una nota alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi, scrive: è un documento basato su riferimenti istituzionali e universali, privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici. È evidente che così non è stato interpretato. Gli svizzeri hanno bocciato l'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni, promossa dall'Unione Democratica di Centro. Il no ha ottenuto al referendum appositamente istituito il 54,8% dei voti e il sostegno della maggioranza dei cantoni. Il testo prevedeva di inserire nella Costituzione un limite massimo di 10 milioni di residenti permanenti entro il 2050. In caso di superamento della soglia dei 9,5 milioni, il governo avrebbe dovuto adottare misure restrittive in materia di asilo, ricongiungimento familiare e rinegoziare accordi internazionali, tra cui quello sulla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea. L'iniziativa è stata respinta in blocco dai cantoni della Svizzera romanda, mentre il Ticino ha votato a favore. Il governo federale, la maggior parte dei partiti e le associazioni imprenditoriali si erano schierati contro la proposta, giudicandola dannosa per l'economia elvetica, fortemente dipendente dalla manodopera straniera nei settori della sanità, della finanza e della tecnologia. Spostiamoci in Australia, sono riaccesi gli appelli a favore dell'abbattimento selettivo degli squali. Oggi le spiagge nella zona orientale di Sydney sono chiuse dopo che una donna è rimasta gravemente ferita in seguito ad un attacco avvenuto a Coogee Beach a Sydney. La donna, una trentenne, è stata attaccata sabato mattina tra le bandiere di segnalazione a circa 20 metri dalla riva. L'Australia registra una media di 22 attacchi di squali all'anno ed è il secondo posto al mondo per numero di incidenti con squali registrati. Un'inchiesta del New South Wales indagherà su questo attacco. Secondo Marcel Green del Dipartimento dell'Industria Primaria dello Stato, si è trattato di un evento altamente insolito.
7: It was quite a unique and different incident. So it wasn't murky water, it was crystal clear. She was swimming between the flags, you know, doing everything right. So it was just one of those random events.
0: Il governo del New South Wales ha annunciato un aumento record dei finanziamenti alla sanità nei prossimi 4 anni. Oltre 10 miliardi di dollari di fondi aggiuntivi saranno destinati all'aumento dei posti letto ospedalieri, del personale e degli interventi chirurgici. Il ministro della sanità del New South Wales, Ryan Park, ha dichiarato che lo Stato investirà oltre 36 miliardi di dollari nella sanità nei prossimi 12 mesi.
8: We'll see extra thousands of extra ED presentations able to be taken on, it'll see thousands extra surgeries able to be taken on and thousands more inpatient services, including those emergency surgeries that people are critically need.
0: Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport, Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, la settima prova del mondiale, conquistando il suo primo successo in gara al volante delle Ferrari. Alle spalle del britannico sono seduti sul podio George Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Il leader del mondiale Kimi Antonelli si è ritirato a 3 giri dalla fine, quando era secondo con la sua Mercedes, ritirato anche Charles Leclerc. Per quanto riguarda i mondiali di calcio in svolgimento, Olanda-Giappone finisce 2-2, olandesi in vantaggio con Van Dijk al 51esimo, un momentaneo pareggio di Nakamura.

Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di lunedì 15 giugno 2026 in compagnia di Massimiliano Gugole fino alle 10. Tra poco ritorneremo in Medio Oriente per parlare dell'incontro tra Stati Uniti ed Iran, dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, arrivato dopo l'attacco israeliano a Beirut che aveva fatto così infuriare il presidente statunitense Donald Trump e sembrava aver messo a rischio la conclusione dell'accordo, che invece poi è arrivato anche un po' a sorpresa poche ore fa. Ascolteremo quindi il corrispondente del Manifesto, anche il nostro corrispondente Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme, e poi ascolteremo il nuovo episodio di Australia istruzioni per l'uso, la serie in cui raccogliamo le storie della nuova migrazione italiana da un under. E si può essere nuovi immigrati anche in età non più giovanissima, come dimostrano i nostri ospiti di oggi, Betty Armitano e Massimo Bonetti, arrivati in Australia per seguire le loro due figlie. Passeremo poi in rassegna le prime pagine dei quotidiani australiani in edicola e daremo ancora uno sguardo ai mondiali in corso, qui oggi su SBS, nel programma in onda fino alle 10. E poco prima dell'inizio del programma di oggi è arrivata, prima dalle autorità pakistane e poi dagli Stati Uniti, la conferma del raggiungimento di un accordo su quello che è stato definito un memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Un accordo di pace che mette fine alle ostilità che si sono succedute con particolare intensità da quando è iniziata la guerra in Iran il 28 febbraio scorso. Ascoltiamo quindi un estratto dal resoconto del giornalista Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, che abbiamo ascoltato in diretta in collegamento da

0: a Gerusalemme nella prima parte del programma.
1: L'annuncio è arrivato poco fa, poco più di mezz'ora fa, ed è stato inizialmente, come avete ricordato, il primo ministro pakistano Sharif a dare l'annuncio parlando di accordo di pace, ma poi è arrivata anche la conferma di Donald Trump, che ha detto che questo accordo è completo e quindi, da quello che si è capito, prevede tra i suoi vari punti anche un cessate il fuoco vero in Libano. Trump ha parlato anche della riapertura dello stretto di Hormuz, che dovrebbe appunto tornare libero per la navigazione in tutti e due i sensi di navigazione, e tant'è vero che poi in modo molto colorito, come di solito fa anche Donald Trump, ha detto: navi del mondo, accendete i motori che il petrolio scorra. E appunto, ripeto, dalle parole di Trump sembrerebbe che questo accordo debba includere, oltre che un'intesa sul programma nucleare iraniano e su altri punti, come naturalmente lo scongiuramento dei fondi iraniani per miliardi e miliardi di dollari che sono bloccati non solo dagli Stati Uniti ma anche da altri paesi da molti anni. Soldi di cui l'Iran ha disperatamente bisogno per la sua economia, per la sua popolazione.
0: Stati Uniti e Iran hanno così concordato una pace immediata e permanente che include anche la fine degli attacchi in Libano e la fine del blocco navale statunitense nel Golfo. La firma ufficiale dell'accordo avverrà a Ginevra venerdì prossimo. Ascoltiamo un altro estratto dal nostro collegamento con il giornalista Michele Giorgio.
1: Il blocco navale statunitense è finito, adesso, proprio mentre noi stiamo parlando, nel momento in cui c'è stato l'annuncio, è terminato, e soprattutto le due parti devono aver raggiunto un'intesa su Hormuz, su questo stretto vitale per l'approvvigionamento di gas e greggio nel resto del mondo. Abbiamo visto quali sono state le conseguenze economiche e per l'energia della chiusura di fatto dello stretto di Hormuz, e secondo Trump, lo ha dichiarato, l'Iran non imporrà nessun pedaggio alle navi che passeranno. Sostanzialmente si tornerà alla situazione precedente al 28 febbraio, quando c'è stato l'attacco israelo-americano all'Iran, però anche in questo caso, a mio avviso, occorre andare con i piedi di piombo, perché non tutto è chiaro. Quello che però sembra essere invece stato definito in maniera abbastanza netta è che la guerra, per ora almeno, è finita, e su questo c'è sicuramente un accordo tra Washington e Teheran.
0: E questo era Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme, Michele Giorgio corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente. Se lo vorrete potrete poi più tardi riascoltare il suo resoconto in forma integrale ritrovandolo sulla nostra pagina sbs.com.au/italian, sui nostri social e anche sull'app di SBS, SBS Audio.
2: SBS Italian su smartphone, online e alla radio.

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato.

pardon, pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta

0: Come passiamo da questo a Carlo Reglia?
1: Mandami anche me, dai.
0: No, assolutamente. Non era una dedica al mio collega, tutt'altro, era semplicemente il ricordo, anzi l'importante omaggio, perché oggi proprio, il 15 giugno 1920, nasceva Alberto Sordi e ci piaceva ricordarlo con questa canzone simpatica, senza riferimenti ai presenti.
1: Anche se dovessi scegliere io l'Alberto Sordi canterino, me lo immagino sempre con Raffaella Carrà in Tuca Tuca.
0: Anche quello era male.
1: Grande prova quello, televisiva.
0: Ce ne sono diverse, ci torneremo quindi su Alberto Sordi, artista anche canterino, mentre per il momento torniamo all'informazione, Carlo. Prima scherzavamo con Paolo che a noi italiani piace molto festeggiare, se non vince Antonelli vince la Ferrari, ma pure gli australiani non scherzano, una volta che vince l'Australia tutti i quotidiani di oggi aprono proprio con l'impresa dei Socceroos.
1: Esatto, una vera e propria impresa, diciamo che è passato sopra alla tattica ultra difensiva dell'Australia, un'Australia che si è schierata con 5 difensori in linea che molto spesso diventavano 6 se non 7-8, fosse stata l'Italia l'avrebbero definito un catenaccio anni 50, che però ha dato i suoi frutti con l'avete sentito anche nella prima ora, la squadra di Vincenzo Montella, con le parole di Calhanoglu ha dichiarato inappropriatamente noi ce la faremo perché faremo una partita dominante. Ebbene, non è andata così, e tutto ciò viene riflesso nei quotidiani, nelle prime pagine di questa mattina. Facciamo una rapida carrellata, visto che il tema sportivo è ben presente. Il The Australian titola Socceroo Young Guns Storm World Stage with a Double Shot of Glory, cioè i giovani missili australiani invadono il palcoscenico mondiale con un doppio tentativo per la gloria, un double shot, cioè un riferimento alle due reti, tra cui quella di Nestori Irancunda, che diventa

0: il più giovane nazionale all'età di 20 anni a segnare in Coppa del Mondo, e poi c'è un collage di foto, appunto il festeggiamento di Iran Kunda, i festeggiamenti della seconda rete di Conor McCarthy nel secondo tempo, e poi una foto con i tifosi in festa. Questo per quanto riguarda The Australian. The Age invece titola In a Rare Air, cioè ad altezze rarefatte, visto che con questa vittoria gli Aussies mettono una seria ipoteca al proseguimento del torneo. E la foto che campeggia sulla prima pagina del The Age è una bellissima foto con i giocatori che si tengono per mano e che saltano festeggiando questa grandissima vittoria. Questo per quanto riguarda il The Age. Stessa foto però con un close up più vicino dei festeggiamenti per il Sydney Morning Herald, e il titolo è The World at Their Feet, il mondo ai loro piedi, e con l'immancabile foto di Iran Kunda che festeggia. Iran Kunda che fa capolino anche nella Financial Review, che storicamente non è un giornale che dà molta attenzione al calcio, ma riescono a infilarglielo con un bellissimo montaggio proprio in cima, vicino al titolo Financial Review. Si vede la fotina di Iran Kunda che, al posto di prendere a pugni la bandierina nei festeggiamenti che ha fatto ieri imitando appunto Harry Kewell, scusate, Tim Kyle, prende a pugni la W di Financial Review.
1: Esaurito per momento l'argomento calcio, ma sicuramente non per molto, e andiamo ai quotidiani Nine ora, che aprono con l'ultimo sondaggio Resolve che conferma e rilancia la popolarità di Pauline Hanson, che è primo ministro preferita.
0: E il titolo è More Voters Want Hanson as PM Than Albanese Poll. Questo è il The Age. Più elettori vogliono Hanson come primo ministro rispetto ad Anthony Albanese. Questo è il risultato di un sondaggio. Un sondaggio di Resolve che è stato condotto dal The Age la scorsa settimana, dall'8 al 13 di giugno, con 1801 voti. 1801 partecipanti a questo sondaggio, ed è interessante perché per la prima volta non è stato chiesto il solito binomio, vuoi questo o quello, ma è stata proposta una triplice scelta. Chi vorreste come primo ministro? E la scelta era Albanese, Hanson o Angus Taylor. Hanson ha recuperato il primo posto con il 33% dei partecipanti al sondaggio che l'hanno nominata come la prima ministro preferita, 29% invece per Albanese e 22% che non poteva esprimere un'opinione. Invece per quanto riguarda Angus Taylor, soltanto il 16% dei partecipanti al sondaggio lo ha nominato come primo ministro preferito. Stesso articolo per quanto riguarda il Sydney Morning Herald, il titolo però è Hanson in prime position, quindi Hanson in ottima posizione, appunto con questo 33% di voti.
1: E invece The Australian Financial Review torna sulle polemiche che circondano i cambiamenti fiscali allo sconto sulle tasse sulle plusvalenze, in inglese la capital gain tax, è un'altra espressione inglese che abbiamo imparato a conoscere, il negative gearing.
0: Allora, il titolo del The Australian è Ask AI 5 tips to limit CGT damage. E Ask AI naturalmente è un gioco di parole. L'AI non è l'intelligenza artificiale come magari qualcuno poteva pensare, ma è con le lettere invertite, è l'Australian Industry, per la precisione l'Australia Industry Group. Insomma, è stato chiesto a loro, alla Business Council of Australia, alla Camera di Commercio Australiana, il consiglio delle organizzazioni delle piccole imprese si sono uniti per discutere la legislazione e hanno convenuto che i cambiamenti alla tassa di cui parlavamo prima, la CGT, la tassa sui capital gains, sulle plusvalenze, potrebbe scoraggiare gli investimenti. E hanno detto che la proposta di legge del Partito Laburista è fondamentalmente inconsistente con gli obiettivi che erano stati discussi lo scorso agosto. Vi ricordate quando venne organizzata questa tavola rotonda con gli esponenti dell'economia? Ebbene, questi cambiamenti in realtà hanno poco a che fare con quanto venne discusso, e quindi questi elementi del mondo economico e finanziario propongono 5 proposte al governo per cambiare, per modificare questi cambiamenti, al governo che molto probabilmente però andrà sulla sua strada. Stesso discorso per il Financial Review: Fund wants CGT reform to hit growth. Anche in questo caso questa riforma sulla capital gain tax potrebbe colpire in modo negativo la crescita, questo secondo il Financial Review.
1: Grazie quindi a Carlo Aurelia per la rassegna stampa di oggi. Carlo, una buona giornata e alla prossima.
0: Grazie mille Massimiliano, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
1: E noi ora, mentre scoccano le 9:30, ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo tra pochissimo con un episodio di Australia, istruzioni per l'uso un po' diverso dal solito, tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Tutte le sere alle 18:30 vi portiamo le ultime notizie più importanti da tutto il mondo, ma anche approfondimenti su quello che sta succedendo. Le notizie che vi riguardano dall'Australia, dall'Italia e da tutto il mondo. SBS World News, ogni sera alle 18:30 su SBS e su SBS On Demand.
8: SBS On Demand ha centinaia di programmi televisivi e film disponibili gratuitamente in streaming. Scopri un mondo di storie dal tuo telefono, smart TV, tablet o laptop. Scarica la app o visita il sito di SBS On Demand.
9: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: Torniamo in diretta qui nel programma in italiano di SBS e torna il nostro appuntamento settimanale con le storie di immigrazione recente in Australia. In questo episodio andremo a conoscere una coppia, Betty Armitano e Massimo Bonetti, che da un paio d'anni vive a Cairns. Il motivo principale che li ha portati down under è la famiglia, come hanno raccontato al microfono di Magica Fossati.
10: Australia, istruzioni per l'uso. spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
11: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
12: io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
13: Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
14: Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
15: Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
16: Oggi andiamo a conoscere due giovani immigrati in Australia, nel senso che sono arrivati qua, credo, solo 2 o 3 anni fa e vivono a Cairns. Sono una coppia, si chiamano Betty e Massimo. Buongiorno, benvenuti a Radio SBS.
17: Buongiorno Magica.
16: Per il momento sentiamo meglio Betty, poi dopo parleremo meglio anche con Massimo.

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Era circa già da un annetto prima che mia figlia spingeva, ma venite, tra l'altro c'era in Australia anche l'altra nostra figlia, noi abbiamo due figlie, quindi abbiamo pensato un po', ma no, perché dobbiamo venire lì, e poi in effetti abbiamo detto, ma sì, i nostri più grandi amori sono in Australia. Chiudiamo tutto e andiamo in Australia. 6 mesi prima di settembre abbiamo proprio messo in vendita tutto quello che avevamo in casa, tutte le cose, per partire solo con una valigia a testa, e avevamo spedito qualche scatolone a Giuditta con dentro solamente fotografie e video per ricordarci, insomma, i nostri affetti, e basta. Non avevamo nessuno, cioè nel senso che i genitori non li avevamo più, e quindi non lasciavamo niente di importante, e quindi siamo partiti, siamo venuti.
3: Beh, ti sembra una decisione molto coraggiosa, devo dire la verità, anche perché appunto ci stavi dicendo che avete proprio mollato tutto, avete subito venduto tutto quanto, ma eravate già stati in Australia prima di prendere questa decisione?
2: No, non eravamo mai stati, perché avevamo preso già i biglietti, tutto quanto, per qualche anno prima, e poi con la storia del Covid abbiamo dovuto annullare tutto, e quindi non eravamo mai stati qui, no. Però Giuditta ce ne parlava, mi parlava del posto, io sono una che adora il caldo e odia il freddo, quindi insomma tutta questa natura, e abbiamo detto, ma facciamo questo salto. Sì, è stato abbastanza incosciente, forse anche, non lo so, però ce lo siamo sentiti e l'abbiamo fatto.
3: E dove abitavate nel momento in cui avete preso questa decisione?
2: Abitavamo in Tunisia, perché noi abbiamo vissuto 8 anni in Tunisia, eravamo in Italia, poi siamo andati nel 2015 in Tunisia, dove abbiamo aperto, mio marito ha aperto un'aziendina, e quindi lavoravamo, non eravamo pensionati, e quindi eravamo lì. Stavamo benissimo, la Tunisia è un posto meraviglioso, solo che è logico, il richiamo delle figlie era più forte di qualsiasi altra cosa.
3: Quindi insomma era una emigrazione in seconda battuta, avevate già un'esperienza lunga di vita al di fuori dell'Italia. Adesso portami indietro nel tempo al giorno in cui siete sbarcati in Australia per la prima volta. Dove siete arrivati? Quali impressioni avete avuto?
2: Allora, noi sì, siamo arrivati qui a Cairns ed è stato una cosa incredibile vedere tutta questa natura prorompente, questo clima. Allora era settembre, era ancora caldo per noi, ma non tantissimo. È il periodo da venire qui, tutto il periodo di settembre, ottobre, che sarebbe la nostra primavera, e per invece l'Italia.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Allora Betty, mi intriga molto questa decisione presa in un'età ormai non giovanissima, mi
4: no,
3: permetto
4: perché,
3: di dirlo.
4: Certo, io adesso ne ho 68, mio marito 70, quando siamo venuti qui io ne avevo 65 e lui 67, e quindi diciamo che non è stato facile, ecco. Gli altri ci dicevano, ah ma che decisione, siete coraggiosi, Per noi non lo so se siamo ancora tanto incoscienti, se non siamo forse ancora proprio maturi abbastanza, non lo so. Però l'abbiamo vissuta più come, ma sì, facciamolo, andiamo.
3: Vediamo come va. Ma,
4: vediamo come va, ecco, un po' incoscienti, però è andata bene. Ci piace questo caldo, ti ripeto, per me, io adoro il caldo, quindi questo caldo per me è bellissimo. Le piogge un po' meno, ma quelle passano e quindi...
3: Però dal punto di vista del visto, come ve la siete cavata? Giuditta ci aveva accennato che, insomma, non è stato proprio facile trovare la formula giusta.
4: No, è stata lei. Lei è stata eccezionale, ci ha seguito e ci continua a seguire tantissimo, perché comunque sia... Massimo a scuola ha studiato un po' di inglese, quindi bene o male un po' riesce ad arrangiarsi. Io invece a scuola ho studiato il francese, quindi per me l'inglese proprio è stata una novità e continua ad essere, perché continua a non saper parlare in inglese. E niente, quindi lei ci segue moltissimo, devo dire che è proprio eccezionale. E noi abbiamo, lei ha fatto il visto 804, Balance Visa, e quindi ci siamo ritrovati a poter lavorare, perché noi stiamo lavorando, e a poter vivere bene qui senza nessun problema.
3: Io farei intervenire anche Massimo a questo punto, Betty,
4: bene,
3: così sentiamo
4: sì.
3: Anche il suo punto di vista. Ricordiamo
4: certo.
3: Che stiamo parlando con Betty, Alberta e con Massimo, che sono genitori di un ospite di un episodio passato di Australia Istruzioni per l'Uso. Voi state ascoltando un podcast di SBS Italian e io mi chiamo Magica Fossati. Massimo Bonetti, buongiorno.
5: Eccomi qua. Ciao Magica.
3: Ciao. Allora, un piacere conoscervi a distanza e scoprire un po' di questa vostra esperienza di trasferimento in età matura in Australia. Diceva appunto tua moglie che tu un po' con l'inglese te la cavavi, quindi come ti sei trovato?
5: Io avevo studiato sia al liceo che poi dopo all'università, però poi non avendolo praticato un po' lo perdi. E quindi adesso pian pianino, step by step, sto ritornando un po' non tanto sulla grammatica, ma sul parlare e comprendere. Il problema è che qui hanno uno slang difficile da comprendere per alcuni, e quindi c'è un'ulteriore difficoltà, ecco. Però insomma, sappiamo arrangiare, soprattutto mia moglie, bisogna dargliene tanto atto, perché non sapendolo proprio dalla base riesce anche a lavorare e a farsi capire.
3: Ecco, che lavoro fate voi due?
5: Allora, mia moglie soprattutto, lei fa Uber Eats, quindi la consegna a domicilio del mangiare, eccetera. Io, avendo una forte specializzazione in, diciamo, da un punto di vista pratico, un po' anche per il retro che ho avuto, faccio l'handyman un po' su tutto, e nel tempo libero faccio anch'io Uber Eats.
3: Ecco, una cosa che chiaramente molti e molte magari si staranno chiedendo mentre ascoltano questa intervista è come funziona il visto che voi avete preso, che è un parent visa che però non dà accesso immediato alla residenza permanente.
5: No, in realtà noi siamo un bridged visa, penso per non so se 30 anni circa, quindi non penso che riusciremo, non è mai detto, a vedere la residenza, ma a parte quello non abbiamo problemi, non potremmo uscire dal territorio ovviamente. So che poi si può pagare un

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: L'ambiente che per lei è la sua vita. E praticamente in Liguria, vicino a Sanremo, ecco, sulle colline sanremesi.
2: Questo vi ha messo in crisi un pochino il fatto che appunto siete venuti qui dall'altra parte del mondo per stare con le figlie, ora una delle due è tornata indietro.
1: Vabbè, di sicuro ci è dispiaciuto, quello senz'altro, poi ci si sente, non dico tutti i giorni, ma spesso. Ieri sera con mia nazione si stava cercando di programmare una sua ritornata qui in Australia, anche solo per, diciamo, un 15 giorni, però è tutto così, per adesso solo un'idea.
2: Voi due vi vedete in Australia per sempre, insomma, questa è proprio la vostra casa?
1: Ma in linea di massima sì, anche perché, come diceva mia moglie, abbiamo fatto un percorso molto particolare, nel senso che lei dice sì, abbiamo smantellato tutto, ma in realtà abbiamo smantellato tutto da Torino per andare in Tunisia, perché in Tunisia ci siamo andati e io prendo appunto un'attività imprenditoriale, ecco. E quindi poi dalla Tunisia abbiamo smantellato tutto per venire qui, che è stato anche una cosa, insomma, dolorosa per certi aspetti, perché vuol dire abbandonare un po' tutte le cose, però purtroppo le cose in Tunisia dopo il Covid erano degenerate, quindi l'attività purtroppo si era fermata e quindi dovevamo comunque fare una scelta futura. Quindi così, però devo dire che siamo sempre stati un po' abituati, noi abbiamo abituato le nostre figlie un po' alla vampire, no? Come si suol dire, per cui partire, aprire, essere persone del mondo. E posso fare solo così una battuta che stona molto con le nostre origini. Noi siamo di origine piemontese e i piemontesi per natura sono chiusi, sono molto legati al proprio territorio. Noi siamo l'antitesi.
2: Posso dirlo in piemontese, visto che lo sono anch'io? Dicono che siamo bugianen, cioè che non
1: bugianen,
2: ci muoviamo mai.
1: Non siamo, noi non siamo dei bugianen.
2: Io ho veramente un grande piacere di parlare con voi due, perché non sono tante le persone che arrivano in Australia magari appunto quando sono un pochino più mature. Volevo chiedervi anche come vi siete trovati dal punto di vista sociale, perché certo avete vostra figlia, sicuramente sarà bellissimo averla vicino, però immagino che abbiate anche voluto costruirvi un po' una rete autonoma. È stato facile, difficile?
1: Sì, ma ovviamente grazie ai rapporti, contatti di nostra figlia, siamo entrati in un, diciamo, in una specie, chiamarlo club è un po' eccessivo, comunque un gruppo di persone spagnole che sono qui da tanto tempo, si parla di 30-40 anni, quindi sono praticamente australiani ormai, hanno i figli nati in Australia, eccetera. E ci si vede molto spesso e ci troviamo bene. Con gli australiani un po' di meno, perché è un po' per il problema della lingua, un po' per forse le frequentazioni così di tutti i giorni non ci hanno portato a quello. Però quello che posso dire è che, come dappertutto, abbiamo già visitato buona una parte dell'Australia, per dire buona parte è un eufemismo, e ovunque tu vada trovi italiani, tantissimi. Quindi inevitabilmente il contatto con gli italiani poi è prioritario.
2: Il parent visa con cui voi siete venuti in Australia vi, come dire, condanna un po' a un limbo, perché si rimane in questo bridging visa per molto tempo, decenni addirittura.
1: 30 anni circa.
2: Questo vi mette un po' a disagio oppure ci avete messo una pietra sopra? Sapete che comunque il bridging visa rimarrà?
1: No, no, francamente ci abbiamo messo una pietra sopra, insomma, l'importante era venire qui, che c'era anche nostra figlia e nostre figlie in prima battuta, poi per il resto va bene così, insomma, non... Certo, l'avessimo potuto prendere, sarebbe stato un po' una ciliegina, però il dato di fatto è questo, no? Ci si deve adattare, anche perché questo visto che abbiamo preso non ci è costato tanto, questo è stato molto importante, ecco.
2: Quello leggermente meno costoso, diciamo, rispetto
1: all'altro. È molto meno costoso, direi.
2: Certo.
1: Molto.

0: perché noi abbiamo speso 7.500 dollari in due.
1: Grazie allora, Betty Armitano e Massimo Bonetti, è stato un piacere conoscervi, buona Australia.
2: Grazie a te, Magica, grazie a te, ciao.
3: Questi erano Betty Armitano e Massimo Bonetti che da un paio d'anni vivono a Cairns con la figlia Giuditta grazie a un parent visa 804. Tempi di attesa per giungere alla residenza permanente sono lunghissime. Al momento le stime ufficiali del Dipartimento di Immigrazione si aggirano sui 33 anni. Infatti Betty e Massimo sono in Australia con un bridging visa. Ora, come ci hanno raccontato al microfono di Magica Fossati in questo nuovo episodio di Australia, istruzioni per l'uso, se anche voi avete una storia di immigrazione, anche più consueta se vogliamo di quella di Betty e Massimo, ma anche insolita perché ognuna ha la propria particolarità, insomma, qualsiasi storia ce la potete raccontare, magari mandateci un'email intanto a italian@sbs.com.au con qualche spunto e poi sicuramente uno o una di noi si metterà in contatto per raccogliere anche la vostra storia. Sono le 9:50, ultima pausa di oggi e ora, soltanto un paio di minuti e poi torniamo qui in diretta su SBS.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Scaricate oggi la SBS Audio app per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
3: Ancora qui in diretta, abbiamo ancora 7 minuti circa prima dello scoccare delle 10 che trascorremo parlando ancora un po' di sport e di calcio, come capita spesso in questo periodo. Lo facciamo naturalmente ancora con Paolo Gallo che torna a trovarci. Ben ritrovato.
10: Ben ritrovato a te Max, ma soprattutto ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
3: Abbiamo parlato tanto di mondiali nella prima parte, ma soprattutto naturalmente della vittoria dell'Australia. Adesso proviamo un po' così ampliare lo sguardo e a raccontare anche le altre partite che si sono giocate nelle scorse ore.
10: Non vedo l'ora di parlare del Curaçao, arriveremo lì, arriveremo lì insomma. Comunque partiamo da Olanda-Giappone, finita appunto 2-2, partita giocata questa mattina, il kick-off è stato alle 6 del mattino, dichiarata da tutti, da tanti diciamo addetti ai lavori, la partita più bella fino ad ora del torneo, perché da una parte c'era l'Olanda che si sa, gioca un bel calcio, ha dei buoni giocatori, dall'altra c'è il Giappone, ben organizzata, che negli ultimi anni, negli ultimi mondiali soprattutto, è cresciuta sempre di più, tanto da cominciare ad affacciarsi al diciamo al club delle grandi, per dirla diciamo in come si può dire, mi sto un pochettino facendo su da solo, però insomma negli ultimi mondiali il Giappone ha fatto bene, ok, e quindi in questo mondiale non è più una sorpresa, ma proverà a fare, a diventare un qualcosa di più, e lo ha fatto in questa prima partita con l'Olanda, dove appunto è stata pareggiata. L'Olanda era passata in vantaggio con Van Dijk, che ha fatto il suo primo, che ha segnato il suo primo gol in una Coppa del Mondo, tra l'altro. Poi Nakamura aveva ristabilito la parità nel secondo tempo. Poi Crisencio Somerville, centrocampista esterno alto dell'Olanda, uno tra i migliori in campo, ha portato il risultato sul 2-1. E poi Kamada, l'89esimo, l'ha riportata sul 2-2. 1-1

0: dei temi centrali appunto di questa partita è stata la capacità del Giappone di rimanere in partita, perché ha sofferto il sì possesso palla olandese, ma ha creato anche pericoli ogni volta che ha accelerato in transizione. Ascoltiamo proprio il gol, il commento del gol del due pari del Giappone.
1: It's 2-2, it's Ogawa, it's Bedlam here in Dallas. Never write off Japan.
0: E questo appunto il due pari del Giappone. Diciamo che l'Olanda ha, specialmente nel primo tempo, ha tenuto sì il possesso della palla, però è anche apparsa un po' lenta nella costruzione. Vedremo come poi si organizzeranno queste due squadre nell'andare avanti del torneo. L'altra partita che si è giocata nella notte è stata Germania Curaçao, finita 7-1 per i tedeschi. Insomma, della partita non c'è tanto da dire, se non che un protagonista, diciamo, inaspettato è stato il drink break, ovvero in queste partite dei mondiali che cosa sta succedendo? Visto il caldo appunto della stagione, diciamo, nordamericana e messicana, durante la partita si fa un break al 22esimo e al 60esimo del secondo tempo, quindi 22esimo primo tempo, e dove le squadre appunto possono effettuare una sorta di time out, quindi riorganizzarsi, resettarsi e recuperare un po' le forze. E chi guarda le partite, chi sa di calcio, capisce che tante volte il momentum della partita fa sì che poi le partite vadano in un modo o nell'altro, e che magari alle volte anche le squadre meno, diciamo, blasonate possono arrivare ad un risultato a sorpresa. Perché vi dico questo? Perché la Germania sì era passata in vantaggio dopo soltanto 6 minuti, però al 21esimo era arrivato il primo gol nella storia del Curaçao ai mondiali di Livano Comenencia. Ascoltiamo il commento di quel momento.
1: There's Lucadia, and there's the strike, and there's the equalizer! Oh, unbelievable! Livano Comenencia! History in Houston! A nation of scarcely more than 100,000 souls has just silenced millions!
0: Io vi invito anche ad andare a vedere il video, perché si vede questa blue wave, questa onda blu nello stadio che comincia a esultare incredula per questo gol, e ed è stato un bel momento di questo mondiale. Però poi dopo un minuto c'è stato il drink break, quindi time out, la Germania si è riassettata un attimino
2: e da lì
0: basta, praticamente non c'è stata partita. Appunto, 7 gol, ha segnato Musiala, Havertz, Brown, Undav e ancora Havertz, e quindi poi la partita appunto è finita 7-1. Quell'Ivano Comenencia, che è quello che ha segnato, ha giocato in Italia, ha giocato tra il 2023 e il 2025, ha giocato nella Juventus Next Generation, quindi nella squadra della Juve Riserve che gioca in Under 23, e che negli ultimi giorni c'era proprio un articolo sulla Gazzetta dello Sport, un'intervista che gli è stata fatta, in cui lui ha raccontato di quel momento in cui ha ricevuto la chiamata del Curaçao, perché dice: ero a Torino, a casa, steso sul divano, cellulare in mano, gli arriva una chiamata che diceva: sono il team manager del Curaçao, vogliamo andare al mondiale.
3: Secondo me
0: sei dei nostri.
3: La Germania ha vinto 7-1, ma tu da qui in poi parlare soltanto del Curaçao.
0: Ma come si fa a non parlare del Curaçao? Cioè, mi hai imboccato, perché ovviamente dal momento in cui il Curaçao è andato al mondiale, boom di prenotazioni in Curaçao, che ripetiamo, ricordiamo, è un'isoletta fuori dai Caraibi, vicino al Venezuela. Sei mai stato tu?
3: No, devo dire di no.
0: Però ci andrai, non lo so.
3: Sono soltanto del liquore di Curaçao fino ad oggi.
0: E che appunto, perché il Curaçao era famoso per il blu Curaçao fino a questo momento, invece no, adesso c'è una nazionale che sta cercando appunto di scrivere la sua storia.
3: E quindi adesso andiamo a raccontarla un po' questa storia curiosa di questo paese.
0: E che ha poco meno di 200.000 abitanti. Negli ultimi, appunto, nel 20 anni il numero dei visitatori è raddoppiato, dopo che sono andati alla Coppa del Mondo ancora di più. Il blu Curaçao l'abbiamo citato, però da questa qualificazione il Curaçao ha già incassato oltre 12 milioni di dollari ancora prima di scendere in campo.
3: Partite da guardare assolutamente nei prossimi giorni.
0: Ma stanotte c'è la Spagna Capoverde, un altro debutto al mondiale da non perdersi. Poi c'è Belgio Egitto domani, Saudi Arabia Uruguay. Bisogna aspettare il 17 di giugno alle 5 del mattino per vedere la Francia contro il Senegal.
3: Tutto questo su SBS, SBS On Demand naturalmente. Anche noi di SBS Italia non faremo altro che raccontarvi, accompagnarvi in questo mondiale, purtroppo senza gli azzurri, ma insomma